avvisale alla guancia che t'oplota, avvisale alla guancia che t'oplota, avvisale alla guancia che t'oplota, poi sape come la nota, nota. Vuelve el tuje para abajo, sacude el tuje para abajo.

0: Mettilo,
1: canta senza toccare. Ramaya.
0: Abbandurami. E la natura. Abbandura.
1: Abbandura.
0: Ciao,
1: senti la tua voce.
0: Comincia?
1: Sì. Comincia.